0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetto, io la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, e già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di
1: me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Sì,

0: Per da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alcun ti abolito?
0: E ben ora è pentito, in qualche tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte, ci voglia divertire. Trovato avete. Ci suona la contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: Tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci di alcun lorenzo!
3: Mi lasci qui solo!
2: Da madama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi corro!
3: Non vicino!
0: Vati! E cerca che parla!

0: l'idea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi, per Madama, a proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo...

0: poverino, poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina, l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa.

0: peggio.
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Quasi fanto cenere! Non c'è alcuna!

0: traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha luogo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrò.

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illimitata servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta, Iappone castuzia. Ma fingere conviene. Son grato, amici, ma non senso sì onesto. Ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi, volendo a natural do

io voglio in faccia dei miei più fini e con chi ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi.

0: fa. E voi non applaudite?
1: E ha flitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.
1: A obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Parlati prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino. Come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai al pallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

qui, quel cappello, quella fiora, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, intorno ci

per montagne e per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella piuma, non capirai quel cappello.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

0: amo, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta.
0: Cara Susanna, finiscemi le storie, è già finita.

0: amo, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Quindi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il paradiso di sceglierne corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sessilio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero. Mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è male nel nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: quando impresso andavo, il gran vi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguali statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: E se qualcuno entrasse,

0: città gente.
1: Ebbi orror da basilio.
0: Alla fretta, obliato è il sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della patente.
1: Aspetto, che premura. Eccola qua.
0: Spicciati!

0: alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attore! Sono morta! Voi qui senza mantello! E voi ostinati! Un ricevuto foglio! L'astro grande lo sia!
1: Cosa indugiate?
2: Sansona! Anzi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stavo qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna, che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate grandezze di mente.
1: Di che?
0: L'abbè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: aprite!
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Conteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare!

0: Dite, l'uccidero!
1: Sentitelo!
0: Come? Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Ante, ma perde il foglio!

i suonatori, le trombe sentite, i piffoni udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei corpi, fuggiamo sorrir, un'arte dei corpi, fuggiamo sorrir, un'arte dei corpi,

0: niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ti fa mordo, ti fa mordo, non urli, non ridi, non urli, non ridi.
0: Per finirla lietamente, all'usanza e a fare.

0: violenze che vengono in fuoco. Ascoltate, ascoltate, dal balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Dio vuol, signor mio, ci dar giù
1: dal balcone,
0: vedete i garofani
1: in giardino,
0: sì,
2: cosa
1: sento? Ci sono certo, anche mi vieni a far qui dunque un uomo ma dovetto vegito.
0: Rato ratto il verbone fuggito e ad un tratto di vista m'uscì,
2: chissà che pazzo,
3: so tutto lo via.
1: Coppola sorge da lì, tu sei coppola sorge da lì. Ripetimi, ripetimi, un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signora, guarda che seguito, segui pure. E il volpe dei desti,
0: non lo
2: dire. Figaro,
0: figaro, figaro,
4: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Voi stesso,
0: voi stesso,
2: che stupore,
4: che stupore, a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Salto la tosta così.
4: Ah, chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che rubino.
4: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non vide saltare di là.
4: Che pazienza,
2: oh,
4: figlia questo bagno.
2: Cosa succede, vedrò?
4: Dunque tu, e salta giù, ma perché? Che timor, che timor, l'arin chiuso, aspettando quel caro visetto, che peccato un sussurro forduso. Ora il grido l'ho scritto biglietto. Salta giù,

0: dunque saran queste carte che per me
1: forgi a me
2: sono in cappola, sono in cappola.

0: Io tanti aspettate,
1: sarà forse il sonnario che tenti
0: la lista dei osti. Parlate e tu lascialo,
1: lasciami
0: e parti.
1: Porto sì.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Perché fare? Vi manca. Vi manca.
1: Che succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese.
2: Delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Testi in mondo che prova sulla trombone a con le stagia di Dana. Sopra la stella, sopra la pietra, silenzio lo vedremo, il contratto leggeremo.

un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il re è morto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi io vi prometto?

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, la contessa attenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh, signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinta la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi! È vero! E mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa attenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh, signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa?

Santo sei nato! Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quali lasso io cadea?

0: pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: E ti amaro.
1: Se sposa io sarò, anche a no.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Nei capestati due mi da pezzi duri!
3: Son gentiluomo!
1: Sì.
3: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
2: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto
2: questo!
3: Al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa in braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?

0: sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.

0: Parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo è il biglietto da denaro che avevi e di tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di

0: è ancora nel castello e vede deve provare il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri abiti suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte? Leggeva i frossi, il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e si ami un luogo. Scrivi, che io scrivo.

Thank God, we're in a fall. No. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo.

0: nuziale.
1: Ebbene, madama,
2: io sono il signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Stamane? Per lo dirne a fresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signore!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: viola al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi do più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Padrone, l'imbarazzo, lasciate fare lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo siciliano va il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Lotti, ei non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un giallo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso!
4: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: ricevete dobbiamo, al fin si tratta d'una vostra protesta. Seggiamo,
1: seggiamo, benediamo.

usanza, le donne ficcano agri in ogni luogo. Ah, capisco il giorno, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari come io tratto color che a me son cari.

0: E così tenerai del vestiroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai me in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come?

0: stelle. Questo è il sigillo di Pini.
1: Oh, oh, oh, Pini.
0: È ver che mi soggiunge.

0: San Marco!
1: Calmati, figlio mio!
0: Marco, amico!
1: Flemma! Flemma! E poi...
0: Flemma!
1: Il fatto è sì, non pensarci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto...
0: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mali.

0: Sans, quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, è dentro al signor.
0: Oh, buono, buono, capisco come lì. Accortati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio

nel momento della mia cerimonia. E io godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, per infilarsi a donna.

restano il dico, civette che allettano, il resto non il dico, comete che brillano, il resto non il dico, sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: pazzo con la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, presto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Restaci.

0: guardia, quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il peggio, il peggio, lo sento già.

0: stati mio.
1: Già che così vi piace, e come qui, signor.
0: E compiacente festa.

0: nostri abbia bella venere, andiamoci a cenar. Sì, morì a piacere, andiamoci a cenar.
1: Al buio si dormire.
0: E quelle voglio. Sai che da quel leggere io mi desio d'entrar.
1: E poi sono strano.

Questa è la contessa, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con

0: Che schiaffo!
1: Che schiaffo! E questo! Ah. Si riapre da questo!
0: Au! Au! Non battere così presto! Au!
1: E